biasi onito affair sa agbati tene na ipo la so iba isu ya ababa da fanya da tuzu condition de vivre your team and tell up kwa if you are mad ba ashi su kwa sigi wani ki anye meton fa de condition de vivre da baba chi isu a alez na sa si lo fer na nduta kita mengi wafo de uyu su kwa lubanila.

0: Egundala kwe tungala kiwa haina ndo da fono mende kiluka da fonti siri na chima ingonzo ni gangoni na yati. Pika ngopatara ti anda preti da fono mende kiluka la suso pika ngopatara ni iluti nando teneti mango mingi wala gango tia wali gbani gbani na yati kapati adingo gaba wala srongwa kutazo aki tenesi luti nando na lango tila sula titene idabecha la so agineti na lango tila so aki ya pakara Aline Gisèle Panin solo eke membre ti observatoire national ti parité wala ONP le kengangbeni bien bien so ke bateneti a genre là ibarala mingi ya pakara
1: biko bibarala Elvire
0: inkenga na ya pakara Nelly France ya pandé le ke komo kunzi ti HCC wala au conseil teneti a sango wala communication ibarala.